Tabla dani dani mang dani dala sundar man, tabla dani dani mang dani dala sundar man. Sagar di des dal, sagar di thom kena. Sagar di des dal, sagar di thom kena. Sagar di des dal.